0: san
1: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
0: kasa di jirisa din kaziya san dia Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo